0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

ricordo quella sera quando che morì mia moglie, che mi lasciò da solo come la sposa di Celle. Ero io col brigadiere Saragotto e il mio dolore. Lei si fece bianca bianca come un frappicatore. Il dottore disse: presto, questo è un caso disperato. Ma poi aggiunse:

0: Intanto grazie dell'ascolto e gratitudine.
1: Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

sguardo che arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni e con i

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte.

Tizio un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese,

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica.
0: Oh.

0: ma due occhi sono pochi per questo immenso, e capisco di essere solo.
1: Bravissimi!
2: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

잤지 마음이 정그러. 밖에 non bacio a tempo mandorì. Magari a guidar non si fa sentire.

0: La musica più bella suona solo su Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

0: Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte, danzano le streghe di Gabri Ponte.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vi

come viene va, con perfetta ingenuità, come un bambino. E voce chiara in te, e canta così forte che

faccia strada e non lo sai. L'ingegneria genetica di un fiore, il tocco della vita. E tu...

un vento così lieve che muove le tue vene, che dita lunghe ha. È ninna nanna antica, l'infanzia della vita, gioca nei sensi tuoi. Ma il tempo non ha tempo, la scadenza è un foglio bianco, cerchi il nome, non ci sei. L'ingegneria genetica di un fiore non è indolore, quasi mai. Chiudi gli occhi, adesso il sole nasconde tutto il blu nel fondo di un amore da scordare. Rimani solo tu.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

Voglio vedere!

0: Michael Jackson, they don't care about us.
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.
1: Dove la musica è tutta un'altra musica.
2: È tutta

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: per farti felice. L'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.
1: Per farti felice.
0: Per farti felice.

1, 2, 3, prova. Provolone, quale sarebbe quella di Fiorentino? Ciao, buonasera ragazzi, buonasera a tutti, è entrato Giuseppe CT, ciao. È scappato Giuseppe, ciao.

Più tardi arriva DJ Foxy. L'ha sentita mai Lilly? Buonasera, ciao Lilly, ciao Elka.

Si balla la grande qui con Micio. In attesa della DJ Foxy cambieremo musica, eh? Musica allegra, musica per bambini.

Abbiamo in chat, salutiamo un po' tutti, Foxy torna tra poco, poi abbiamo Azzurra, Julie, Code QR, dalla Romania Andica, dall'Ungheria Felix, Ciro il Beccamorto, Whisky Pirlotto, Banni Fenice, Lilli, Bello Elka, abbiamo Hulk, Melody, Shaki, Alize, io.

Ver. Con QR, quindi se volete un privato, ragazzi, con, e lo fa con l'intelligenza artificiale, contattate con QR. Beh, ti faccio pure pubblicità, code. Ricordo la console c'è bicione al momento, eh?

Brava, brava, brava Code QR. Ascolta la musica nostra di una chat italiana che si chiama Radio Sole e Luna mentre lavora. Where? Don't come easy.

0: Ore 18, Micione e Grazia, passerò a Grazia, dai, faremo un po' di buona musica allegra e un po' di canzoni per bambini. Ore 19 c'è Rita, ore 20 c'è Giuseppe, 21 c'è Dottor VJ Step, 22
1: bello bello.

Sei diventata nera come gli africani, Lilli? Qui ancora fa caldo, mannaggia miseria. Prossimi giorni si prospetta 40-44 gradi. Ragazzi, non la finisce più, eh.

0: speranza futuro.
1: La mano arriva, se tu da sola, da media vuelta, danza futuro. No te cansi ahora,
0: ogni giorno è festa.
1: Muove la cabeza,
0: danza futuro.

E che è il codice fiscale? Che non c'ho una... Ma cos'è quello? La l'Iban? Che non c'ho una lira, mica. Ma che te devo dare? Ti posso dare, che ne so, 20 centesimi.

0: Ciao Angelo, buonasera.
1: Tutta colpa della mamma, tutta colpa della mamma. Dobbiamo scolacciare la mamma, Deborah.

Radio Sole Luna. Dov'è Michele? Dov'è? Non sempre affaticata, sempre affaticata. Ma vacanze niente, Michele? Niente ferie quest'anno? Ah, finito il lavoro, meglio meglio, appena torni riaccendi che c'è poi la nostra Foxy 12 anche oggi, ma che a ottobre, vabbè dai.

Siamo in attesa della nostra DJ Foxy. Ciao Cata, ti ho salutato da qui, ti ho salutato già 4 volte. Ove siamo? La nostra gentile clientela. Che siamo in attesa della nostra DJ.

Ok, questa è la prossima canzone, La Vuelta, Los Locolos. Questa qua la dedichiamo a Shaki.

Ok, questa canzone è una canzone che piace a tutti. La Lambada del 1989. Questa la dedichiamo a Cata. Buon ascolto.

Ok, prossima canzone. Il Catalin Cammello dello Gecchino d'Oro. E questa la dedichiamo di nuovo a Cata. Buon ascolto.

0: Buonasera Fabio.
1: Attenti al matto.
0: Ok, prossima canzone. Chi co di Pippo Franco. Questa la dedico a tutta la chat. Buon ascolto.
1: Ci sono

dai Fozzi, buon ascolto. Diamo la buonasera a Franci, in console trovi DJ Fozzi, buon ascolto.

0: pastore? C'è da spostare una pecora.
1: C'è da spostare una pecora.
0: Ha saltato il recinto.
1: Sentendomi siete.
0: Sentendomi siete.
1: Perché non venite a aiutarmi?
2: Prossima canzone. C'è da spostare una pecora. Benito Urgo. Questa la dedichiamo a Franci. Buon ascolto.

0: spostare una pecora a un mandato di cottura a 100 gradi. C'è da mangiare una pecora. Sentendomi siete, hanno investito la pecora. Una pecora è stata investita. È un diesel!
1: E diamo la buonasera a Daniele. In console trovi DJ Fozzi. Buon ascolto.

0: Carleto, Carleto, e si vuole.
1: Prossima canzone, Corrado Carleto, e questa la dedichiamo a Daniele.
2: Lui si chiama Corrado, la canzone si chiama Carleto.
1: Il cantante è Corrado.
2: Che è morto, però, era molto vecchio.
1: Vabbè, buon ascolto a tutti.
0: Si fa. Carleto, non picchiare la sorellina, non chiudere la mamma nella cantina. Carleto, lo sai che fai sempre guai, e allora papà ti castigherà.
1: Ma prego, Daniela.

0: Attenzione, attenzione, gira la testa!
1: La testa gira!
0: La dedichiamo a DJ Foxy, da Mamma Mia, ovvero Deborah.
2: Qualche danno. La testa gira, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
1: Ringraziamo mia mamma per avermi dedicato la canzone, buon ascolto a tutti.

Vedo che la Debora è interessata. Mi sa che prima o dopo viene la voglia di fare qualche diretta, però quando compreranno un PC un po' più potente, mi sa che poi insieme faranno da casa loro le live.

adesso arriva la SketchUp di Aselie. Tutta per voi. Buon ascolto. Mi sta venendo fame con la scritta ketchup.

Vediamo adesso che cosa è arrivato. Mi scappa la pipì, papà, 1979, di Pippo Franco. Questa qua la dedichiamo a Elka. Buon ascolto, Elka, e buon ascolto a tutti.

Oh, adesso andiamo con una mia canzone preferita. Sei un mito degli 883. La dedichiamo a DJ Bello. Buon ascolto DJ Bello e buon ascolto a tutti voi.

Ok, prossima canzone, Il lupo di Francesco Salvi. Questa la dedichiamo a tutti, dai. Buon ascolto.

Buonasera Axel, in console trovi DJ Fozzi, buon ascolto. Prossima canzone, You Are Not Alone, Michael Jackson. Questa la dedico ad Axel.

0: questo qua. Non vedevamo Rita sotto, sempre convinti che toccava a Rita. Invece sono andata a vedere. Quindi ore 19 c'è.
1: Abbiamo
0: detto la Frenzy.

0: dove finisce il fiume. Comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la fibra.
1: Abbiadis!
0: Non fa pochi che ci girano, ma fu lui che la inventò.
1: Ok, prossima canzone, 38 luglio, Micione. Questa sì che ci divertiamo, sarà la mia ultima canzone.
0: Ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade, e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato dall'elettrotecnico.
1: Dai che questa la dedichiamo a Micione, visto che lui la canta. Tra poco cominciano i saluti.
0: Era il 38 luglio.

0: Scusate, si era fermata la musica. Effetto all'amicione.
1: Là dove finisce il fiume comincia il film, la storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la spina. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui.
0: Ok, cominciamo a salutare Axel, Azzurra, Giuli, Fabio Moro, Daniele, Yanez, Code QR, Fabrica Lapa, Deus Greco.
1: Quanto amore, quanto amore fu sprecato dall'elettrotecnico.
2: E la barra qua sta, la vedi?
0: Ah, vero. Allora, ricominciamo.
2: No, vabbè, dai, Deus Greco, vai.
0: Marica, Andica, Fenicia, The Crew, Paola, Ciro Becchino, Whisky, Pirlotto, Banni, Franci, Cata, DJ Bello, Daras, Elka, Melody, Micione, Shaki e Felz. Grazie per essere stati alla mia diretta e diamo una buona diretta a Franci.
2: Ciao da Micio
0: e DJ Fozzi.
3: E mamma mia!
2: E mamma mia! Deborah! Grazie a tutti, 3, 2, 1, vai, buona diretta! Buona diretta!
0: Franci! Ci vediamo domani!
1: Si sdraiò per...

La musica, le emozioni, i sentimenti. Dove la parola manca, la comincia la musica. Dove le parole si arrestano, l'uomo non può che cantare. Per noi e per voi, in console, dalle Marche, Franci. Dagli studi di Radio Sole Luna, adesso per voi, in diretta, Franci.

tutti. Ringrazio Micione e DJ Fox per il passaggio di console, bellissima diretta, bravissima. Inizio con il salutare questa bellissima chattina, partendo dai nostri due titolari, Shaggy e Micione, Elka, Taras, DJ Bello, Kata, Whisky, Ciro Becchino, Paola, Felix, The Cross, Fenice, Andica, Marica, Il mio amore Daniele, Fabri, Cod, Yanez, Fabio Moro, Axel, Shakira, oh mio Dio, e DJ Fox. Gli stupidi non mancano mai. E vi auguro un buon ascolto su Radio Sole Luna con DJ Franci.

e partirei subito con una dedica per il nostro Micione. Zucchero, pane e sale. Tutta per te, Micione. Il cielo piove. E diamo il benvenuto a Giovanna Ballo. In console trovi DJ Franci che ti augura un buon ascolto.

E si va avanti con un'altra dedica per la nostra Foxy, rotta per casa di Dio, 883, tutta per te.

in arrivo una richiesta della nostra Cata. Buonasera. Tutta per te, Cata. Ladies and gentlemen.

È in arrivo una dedica per Giovanna Ballo. Tutta per te, Giovanna. Antonello Venditti, c'è un cuore che batte nel cuore di Roma. Tutta per te, Giovanna.

0: The road is hard.
1: E si va avanti su Radio Sole Luna con Kiss Kiss per Amalia, Elka e Daras. Tutta per voi. Grazie Nico, a te un buon ascolto.

È in arrivo Gerusalemme per Felix, De Croce e Fenice. Tutta per voi.

0: È in arrivo Fedez con Magnifico per Marika, Angelica e Andica. Tutta per voi. Non ci cambiano.
1: Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti

È in arrivo una dedica per Nico. Tutta per te, Nico.

È in arrivo una dedica per il mio amore Daniele, la ragazza dei tuoi sogni, Ligabue, tutta per te.

Ed eccoci qua, cari amici, la mia diretta è giunta al termine. Vi lascio nelle mani del bravissimo Nico e vi ringrazio tutti di essere stati qui con me. Nico, se sei pronto, la console è tutta tua. Buona diretta, Nico!

Ok, ok, Radio Sole e Luna, buonasera! Quanto è bello stare qua con voi. Buonasera Radio Sole e Luna, buonasera il popolo della musica. Bellissima questa serata, bellissimo questo vibe che lo trovo qua sul chat del Radio Sole e Luna. E specialmente bellissima la diretta che poche secondi fa Franci ha chiuso. Grazie per passaggio di console DJ Franci. C'è un brand, un canzone che ti lo dedico. Però prima, come normale, come importantissimo, a salutare il titolare di questo bellissimo radio, Shaki e Micione. Li dobbiamo salutare e li dobbiamo ringraziare per l'opportunità di essere qua tutti insieme a stare bene, a divertirsi. 19.08.2026, un minuto sulle ore 20, ce l'abbiamo qua in centro dell'Italia, un caldo, non ve lo dico, però ci rinfreschiamo con la musica. Buonasera, Kiss Kiss.

Va bene, iniziamo a salutare Shaki Migione, titolare di questo bellissimo radio. Salutiamo Dina Franci, grazie per il passaggio di console. Bellissima, bellissima diretta, Franci, ho ascoltato tutta la diretta tua, bellissima diretta. Elka, buonasera. Buonasera Daras. Buonasera DJ Bello. Buonasera Giovanna. Buonasera Amalia Bottini, buonasera anche per voi Bottini, mi salutate o no? Ciro Bichino, buonasera Ciro, buonasera Paola, buonasera Felix, buonasera Felice, Angelica, buonasera Andica, buonasera Marica, buonasera Code QR, buonasera Maestro Daniele, ti saluto Janes, buonasera Azura, buonasera anche a te Axel, buonasera Tony, buonasera Vancouver, Canada, DJ Pogo, New Jersey, Yolanda Gabos, buonasera. Cristiana Busato, buonasera. Anche di quell'altra parte sono tante. Vio Viorel. I camionisti che sono parcheggiati e questa sera ascoltano tramite l'app Radio Sole Luna. Buonasera a tutti voi. Benvenuti sul pollo della musica. Butta la pasta! Chi butta la pasta? Io c'ho fame. 57 minuti. Anzi, trovo qualcosa da 20 minuti e lascio, vado a mangiare. Posso fare così, Shaki? Sicuramente mi licenzia. Buona cena a Tony, buona cena a tutti quelli che vanno a cenare. In questa sera ce l'abbiamo un bellissimo playlist. Migione ha iniziato alle ore 18, dopo Migione insieme con Foxy. Alle 19 Franci, alle 20 Nico, 21 Boss Shaki. E la chiusura di questa serata, Dr. Ouija Step. Preparatevi, perché il bello arriva dopo di me. Io solo preparo il divertimento, ma il vero divertimento arriva insieme con Shaki e Ouija Step. Doctor, let's go!

0: alza il volume della musica. Sei su Radio Sole Luna. Simpatia fuori dagli schemi.
1: Primo canzone, come dicevo, lo dedico a DJ Uscente. Lo dedico per DJ Francesco.

0: Nicolae Guz, vreau să beau cu prietenii Romanian Song. Bellissimo questo canzone che io specialmente l'ho dedicato per DJ Franci.
1: Ascolta anche tu Radio Sole Luna e sei protagonista.
0: E sicuramente iniziamo questa serata con Retro Mix Party, con la discoteca degli anni 90. A me mi piace tanto, mi piace tanto a ritornarmi in passato con quella musica che si ascoltava e si ballava senza tante, tante cose, diciamo, della tecnica, senza tanto remix. Eccoci qua, buonasera, let's go.

Certo che si sente fino in Stati Uniti. Un abbraccio, un saluto in musica. Adrian Bode a Michigan, Chicago. Vancouver, Canada, DJ Pogo. Oh, oh, oh, maestro Pogo. In the mix.

Parigi Sandokan. E mio fratello, frate Sandu, te salute. Che piacere dei miei shurim, sei per stare chivano gwindan kinek.

si sente bene a Parigi, si sente bene in Italia, in Ungheria, in Romania si sente bene, in Canada. Perth, Australia, Daniel, scrivimi che ascolti questa sera Radio Sole Luna. Grazie DJ Foxy, grazie. In the mix, perché qua si bala. Maestro Pogo, salutiamo.

Isla Victoria Nanaimo, han pronunciato bene, o isola onde va in Canada. Retro Mix Party, Radio Ideal, Radio Sole e Luna e tutte le radio amiche. Un abbraccio e un saluto in musica. Kiss kiss.

Best Retro Party Radio Sole Luna per te, 19.08.2026, con 17 minuti sulle ore 20. Bentrovati, benvenuti. La musica suenta.

DJ Foxy, buona cena. Ci ritorniamo in anni 2026, un bellissimo remix, Bonnie Emma. Grazie. Claudio, buonasera Claudio. Grazie.

0: 2026 Rasputin Remix Disco House. Benvenuti. Welcome.
1: Ascolta anche tu Radio Sole Luna e sei protagonista.
0: Ok, come faccio, come lo metto, ma mi ritorno sempre anni 80-90. Non so, questa sera a me piace andarci sempre lì. Cerco da ritornarmi, ma mi vengono davanti queste bellissime canzoni degli anni 90 che a me mi piace tanto. Snap, Rhythm, It All Dancers.

Nelucia, saluto Nelucia. Buonasera Big Mar, buonasera Big Mar. Big Mar è un ristorante là in Romania, dove tutti che sono dentro questa sera, perché la barista è anche il mia collega Nelucia, e tutti ascoltano questa sera Radio Sole Luna, DJ Nico in the mix. Ok, ciao a tutti. Number 5, Ibiza Club Remix.

che sto preparando un canzone per tutti quelli che ascoltano questa sera dal Big Mar vicino a Bucarest, un bellissimo locale dove io ancora non sono arrivato, ma la mia collega sta lì e lavora. E su quel terrazzo che ce l'hanno bellissimo, grosso, tante tavole, si ascolta questa sera, si ascolta Radio Solero. Li dobbiamo ringraziare, come ringraziamo anche a tutti questi che sono qua con noi sul chat del Radio Sole Luna, a tutti quelli che ascoltano dal esterno, su diverse media player. Le ringraziamo a tutti. Salutiamo anche a quelli che sta sul non mi ricordo come si chiamava l'isola, Nanaimo, Victoria, Canada, DJ Pogo e tutti gli amici della Welcome. Per tutti voi, certamente anche Olanda, New Jersey,

0: Radio Sole Luna, la radio del cuore, la radio senza fermate, 24
1: per tutti voi e per tutti quelli che ascoltano.
2: Ciao!
3: Yo! Romania!

No, non è Sandro Ciorba questo. Tony della Brasciova. Katasia. Ce l'abbiamo anche io, il canzone ungherese, eh? Chiedem sei ben. Io e Stetchi vanno a Mindenchina.

szemsilag. Magyar zenet. Kérem szépen.

0: szép zenet, köszönöm szépen mindenkinek.
1: Musica per voi, musica per voi. Le migliori selezioni musicali su Radio Sole Luna. Radio
0: Sole. Ok, andiamo avanti. Ladies and gentlemen, Vintage Club, benvenuti. Kiss, kiss. Breathing female. Hey!

Sì, sono rimasto senza senza canzone. I know you gonna dig this. Andiamo avanti, Gigi D'Agostino. Mega Mix. Sempre lì in anni 90, chissà perché.

Dr. WJ Step, benvenuto. Chi sta in diretta? La domanda di questa sera? Per 10 puntini

0: Radio Sole Luna, la radio del cuore, la radio senza fermate, 24 ore su 24, non stop.
1: Ok, andiamo avanti. Nicolai Guzza, Hai Dorule.

Grazie Fati, benvenuta. Tredici minuti fino alla fine della mia diretta. Ricordatevi, dopo di me il boss Shaki arriverà con una bellissima musica e tanto tanto divertimento.

0: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.
1: Vieni con me. Nina Sartori. Bellissimo. Andrea, ciao. Per tutti innamorati. Senti più.

0: Ascolta anche tu Radio Sole Luna e sei protagonista.
1: Buongiorno amore.

Ok, ok. Eccoci qua, siamo arrivati alla fine della mia diretta. Dopo di me, come dicevo in console, arriverà il boss Shaki, si sta preparando già. Cambia computer, cambia cuffie, cambia microfono, tutto si cambia, perché cambiate anche voi il posto, preparatevi un bel caffè e mettetevi su prima fila, perché il vero divertimento è la musica bellissima arriverà adesso. Si inizia con ore 21. Il boss Shaki e la chiusura di questa serata. Sicuramente arriverà Dr. Luigi Step. Perciò ce l'avete una serata carica della musica buona, una serata piena del divertimento. E ricordatevi che la musica è quella che unisce. Io devo salutarvi a tutti voi quelli che mi siete supportati per 60 minuti alle 22, sì. Così ho letto, mi pare, alle 22, Dr. Luigi Step. Grazie Shaki, grazie Micione, grazie il staff, tutto il chat del Radio Sole Luna. Un saluto, un abbraccio in musica. Mulțumesc frumos, Sandokan, Nelușa, Pogo, mulțumesc. Köszönöm szépen mindenkinek. Merci beaucoup, madame et monsieur. Thank you very much, ladies and gentlemen. Grazie a tutti. Divertitevi. Fino alla prossima. Tante cose belle. Ciao, ciao.

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: Ed eccomi qua, buonasera a tutti, benvenuti su Radio Sole Luna. Ringrazio Nico per la sua bella diretta, grazie. E bravi anche i DJ che mi hanno preceduta, Micione, Foxy, Franci. E come sempre io mando i saluti, soprattutto chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Un saluto a Tony Giff che è a cena, Axel, Azzurra, Rottweiler, Carlotta, Janez, Vio Viorel, Coddor, beh, se leggo bene, Marika, Fatti Zero,

Un saluto all'amica Angelica, Fenis, Tecrov, Claudio, Alice e Felix, i nostri bottini Pirlotto, Melody, Whisky e Panni. Un saluto a lei, a Paola, Ciro il Becchino. A Maria, Amalia, Franci, Andrea, Rita, Nico, Giovanna Ballo, DJ Bello, dottor DJ Step che prenderà diretta alle ore 22. Poi chi c'è? Daras, Elka e per finire Micione. Sarete in mia compagnia, ho detto poco fa, fino alle ore 22 e ci sarà DJ Step e poi non si sa. E un grazie a tutti per la buona diretta. Come sempre, buon ascolto, buona musica e buon divertimento.

di musica un po' ballabile e poi tanta musica italiana come faccio sempre. Lui è Daniele Mastracci, la Bambolab.

scusate ragazzi, ma noi dobbiamo mettere per forza la protezione, perché ha cominciato quell'essere immondo, posso

Lei si chiama Ellie Goulding. Love Me Light, You Too. Un brano che vado a dedicare per i bianchi.

0: Alza il volume della musica. Sei su Radio Sole Luna. Simpatia fuori dagli schemi. È musica on air.
1: Un brano anche per i nostri birilli oro. Fiore d'amore. E lui è Bobby Solo.

0: Hey guys, do you hear my mom?
1: Lui è Pino Mango con Franco Battiato. La stagione dell'amore.

0: chi è arrivato? Hulk. Ciao Michele. Ben ritrovato. Grazie, grazie Michele.
1: La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai.

0: per tutti coloro che si vogliono bene.
1: Una volta, anche una volta,
0: io ti darò di più.
1: Poi

lui è Matthew Lee. Però la cantò Rietta Berti, Vazzanicchi, Ornella Vanoni.

0: la scritta turca. Bravo, complimenti.
1: Non fa niente che vuoi che mi porti.

0: un altro bellissimo brano che parla d'amore. Nel fondo di un amore. Chi è? Fatti, dillo tu, dai.
1: E come viene va? Con perfetta ingenuità, come un bambino. E voce chiara in te, e canta così forte che poi si incrinerà. E lì nei tuoi pensieri si fa scudo
0: del... mi sa che hai ragione, Olga.
1: Strade non lo sai. L'ingegneria genetica di un fiore. Il tocco della vita. E tu. Chiudi gli occhi in pieno sole.
0: E Vigè Stepp la dedica. Noce.

0: un vento così lieve che muove le tue vene, che dita lunghe ha.
1: Ma certo, Giovanna, è anche per te, per tutti i sorcini, per me, per Fati, Giovanna, e anche per Fati.
0: Ma il tempo non ha tempo.
1: E la dedico anche a Rita, dai, sicuramente piacerà anche a lei.
0: Non ci sei. L'ingegneria genetica di un fiore non è indolore, quasi mai. Chiudi gli occhi, adesso il sole nasconde tutto il blu nel fondo di un amore da scordare.

0: sublime.
1: Chissà se c'è.
0: Beh, io lo amo questo brano, eh? Lui è Mr. Book, Unchained Melody. A chi la posso dedicare questo brano? Vediamo un po'. Forse, Micione?

arriva, arriva. Lonely riverside, wait for me. Vedrai com'è bella, vedrai com'è bella. Coming home, wait for me. Te l'ho detto anche in dialetto milanese, eh?

Allora ci ascoltiamo Sant'Eusebio di pasta e fagioli, ne abbiamo avuto abbastanza, eh?

0: No, non credo. Povero Piero, no, no.
1: Quando un dì verrà il momento.
0: Dopo un bel brano per Maria, dai, glielo voglio dedicare, Maria?

Donna, donna mia. Toto Cotugno. Che strano. Maria, per te. Buona cena, Ulca. Va a mangiare la pasta e fagioli, Ulca.

0: Spazio richiesta.
1: Biagio Antonacci, questo sono io. Questo brano Micione lo dedica proprio a me. Grazie Mario. Grazie, prego, scusi, tornerò.

0: fiori.
1: Beh, qua c'è il titolo Questo sono io, ma non è questo il titolo. E sappi, amore mio, che cavolo di un titolo ammesso.
2: I giorni persi sono giorni da rifare. Senti, amore mio.
1: E salutiamo anche a Dani che è appena entrato. Ciao Dani.

0: lui è Pupo. La notte.
1: Se di giorno non ti penso, so che poi ritornerai come ogni notte.
0: Ancora 12 minuti mia compagnia, poi arriverà lui, dottor Luigi Steppa.

dai che la dedico a Piero, dai, il nostro nuovo utente, per te Piero. Io ti cerco, ti trovo, ti perdo, finché il giorno... Oh, ma mi volete cacciare? Ho ancora 10 minuti, eh? Uè, anzi 12. Dentro, sei di più, sei tu. Ma questi qua mi vogliono cacciare. Io ti chiamo, ti voglio, ti sento, quando all'alba ritorni da lui. Buonanotte Maria. E se c'è qualche news fammela sapere, eh? Ciao Maria.

Vediamo un po' chi c'è domani, eh. Io non ci sto, domani. Ore 18. Micione e Foxy, speriamo di non far casino come oggi, eh. Ore 19, Franci. Ore 20, Giuseppe Citti. Con le sue bellissime song. Ore 21, Dottor DJ Step. Ore 22, Rita. E ore 23, se ci sta Charlie, ci sarà lui.

0: vai.
1: E lui è Andrea Bocelli. Sorridi, amore, vai.
0: Negli occhi, gli occhi miei. Vai.
1: Life is beautiful. Versione italiana.

bel brano per i bimbi, perché tu, Foxy, sei una bimba. I pirati ballano sul ponte delle navi. Piccolo coro I piccoli cantori di Milano. E con l'ultimo brano i saluti.

ultimo brano. Hello, The Sound of Silence. My old friend. E con queste meravigliose note io saluto.

saluto soprattutto e sempre chi ci ascolta dall'esterno. Hello, darkness, my old friend. A Tony, Azzurra, Carlotta, Piero, Marica, Fatti Zero, Landi, Andica, DJ Foxy, Tenisse, The Crow, Claudio.

Catwoman, Felix. A Paola, Ciro il Becchino, Amalia, Franci, Andrea, Rita e Dani. In restless dreams I walked alone. A Giovanna Ballo, dice bello, dottor Luigi Steppe, Elka, Hulk, e lui, Amicione.

0: Noi ci sentiremo, credo, venerdì.
1: And touch the sound of silence.
0: A meno che domani qualcuno non da buca. Comunque un grazie a tutti per l'ascolto. Spero che la musica sia stata di vostro gradimento, più di così non so fare.
1: And in the naked light I saw...
0: Beh, io chiudo qua e auguro buona diretta a lui, al dottor Vijay Stepp. Buona diretta Stepp e, come dico sempre, buon divertimento.

0: Buona serata amici di Radio Sole e Luna, ben ritrovati con Dottor VJ Step all'appuntamento con questo mio programma Mi Ritorni in Mente. Un saluto a tutti voi che vi trovate qui nella chat, a tutti quanti in generale, e poi vado a salutare tutti coloro che ci ascoltano dai vari link esterni e dalle varie app. A tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici esterne. Bene, stasera avremo una bella playlist di alcuni dei bellissimi gruppi anni 60 e qualcuno anche più recente. Quindi ce le ascolteremo, non ci sono dediche richieste stasera, riprenderemo con le dediche richieste domani. Tanto per una sera ci ascoltiamo una bella playlist di tante belle song. Speriamo che siano belle e che vi divertiate insieme a me. E ringrazio tutti per la buona diretta. A voi buon divertimento.
1: Resta acceso quel sorriso.

A voglia, è come se non ti leggiamo, Daniela. Ciao, buona serata. Prossimo brano, dopo aver ascoltato i Delirium, Yesael, arrivano i Bisonti, Occhi di mare.

così abbiamo riascoltato Occhi di Mare e i Bisonti. Prossimo brano arrivano i Pooh con il brano 1966. Questo è del 75. I miei mitici Pooh. Buon ascolto.

0: Bene, questo brano lo andiamo a dedicare per tutta la chat, come vorrei, ricchi e poveri.
1: Mentre la neve dietro ai vetri scende giù.
0: Allora, buon ferie, Daniela.

Dunque Daniela la dedica per le persone che vuole bene. Fati, Shaki e Rita. E invece Fati la dedica a Daniela o a Jessie, comunque sempre lei è.

0: State ascoltando Radio Sole Luna, la tua radio del cuore. Buon ascolto.
1: Un giorno ti dirò.
2: Prossimo brano invece dal 2016, arrivano gli Stadio, Un giorno mi dirai. Buon ascolto, ancora con la bella musica di Radio Sole Luna.
1: Riderai,
2: riderai. E salutiamo Anna, ciao.

Allora, dopo di me non c'è più nessuno. Se arriva Charlie, bene, vorrà prendere lui, ci farà questo favore, prenderà un'oretta con la sua musica, altrimenti si va tutti a dormire e ci ritroviamo qui domani poi. Quindi con me sarete in compagnia fino alle ore 23.

prossimo brano, dopo aver ascoltato Equipe 84, Un Angelo Blu, arrivano i Panda, Voglia di Morire, dal 77. Qualcuno conosce questo brano?

i Panda, Voglia di morire. Buonanotte a Giovanna, ciao. Allora, questo brano l'abbiamo dedicato per Hulk e ancora per la mia amica Fati Zero. I Panda, Voglia di morire. E adesso andiamo con un brano che andiamo a dedicare per Micione e Shaki. Arrivano loro dal 76, i Romance, Coniglietto.

E allora questo brano l'abbiamo dedicato per i nostri titolari Sciacchi e Micione. Prossimo brano invece arriva un brano per vediamo per chi l'andiamo a dedicare, al mio amico Piero. Arrivano loro, i Camaleonti, Eternità.

Dunque, eternità l'abbiamo dedicata per Piero, e Piero gentilmente ha condiviso anche un pezzettino con Fati. Prossimo brano invece arrivano i Dick Dick, Senza luce, che andiamo a dedicare per Rita. Rita, tutta per te, Dick Dick, Senza luce.

0: Bene, ancora andiamo con il prossimo brano. Ci andiamo ad ascoltare questo brano dei Collage che va in dedica per tutto, per tutti e anche per quella gente che parla tanto. E ce n'è di gente, eh?
1: Perché sei il vento e poi la luna.
0: La gente parla, i Collage.

E invece adesso arrivano i Cugini di Campagna dopo i Collage. Ci andiamo a riascoltare questo brano del 77 con Conchiglia Bianca.

E allora andiamo con il prossimo brano. Prossimo brano, Alunni del Sole, Concerto. Questo è del 69, pensate voi?

Va bene, carissimi amici di Radio Sole Luna, noi ci riascolteremo con me domani sera alle 21. E speriamo che la mia musica sia stata di vostro gradimento. Domani ritorneremo con le bellissime canzoni e anche con le vostre dediche e richieste. Io vado a salutare tutti gli amici di Radio Sole Luna che ci sono in chat, siete tanti, tutti in generale, e poi saluto Shaki e Micione dandogli e augurandogli una buona notte. E ancora vado a salutare i radioascoltatori e le radioascoltatrici esterne che c'erano dai vari link che ci sono per ascoltare Radio Sole Luna. Ciao a tutti, alla prossima. Buonanotte amici di Radio Sole Luna.

0: viaggio?
1: Ma dove sei?
0: Sto arrivando.
1: Ma cos'è, sei emozionato?
0: Adesso no, perché parlo con te. Ma quando sono con lei, l'emozione non ha voce.
1: In che senso?
0: Nel senso che non riesco a parlare. Comincio a tremare e poi mi manca il respiro.

0: Secondo te avrà capito?
1: Ma io penso di sì. Gliel'abbiamo detto in due.
0: Era meglio magari se c'era anche Michael Jackson.
1: Sarebbe stato troppo.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Niente, cresciuta con un cuore che non batta tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle, le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva, si sedeva e ci pensava bene.

cosa, solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti più a fianco ed indicava su. E quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocio un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi, e io ci sarò, comunque vada.

così facile, credo, amare una persona fragile, meno linda, cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia ha fatto un cuore in più.

Illuminami un po' il pubblico tutto, dai. Non stancatevi, andiamo, cantiamo forte, andiamo, fatemi sentire la voce.

adesso. Con chi sei?

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.